Capitano.

per il mio destino, quel soldato, per quanto abbia cercato, ognuno lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito. Aspetto. Che dubitar? Scommetto che dal ponte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar della rosina il cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star. Ma io ti vado. Ehi, vieni là. Battono, non sentite. In casa io sono, non v'è timore, aprite, ecco.

Parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parlerai, parl

0: signore, chi è lei si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene!
1: E Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece io sto...
0: Male? Corro a vederlo!
1: Piano! Piano! Non è male così grave!
0: Di costui non mi fido! Andiamo, andiamo!
1: Ma signore!
0: Che c'è?
1: Che volevo
0: dire? Parlate forte! Forte vi dico!
1: Ebbene, come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete! O dal ponte alla viva!
0: Io voglio, per carità!
1: Stamane nella stessa locanda era meco d'alloggio ed in mie mani, per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto.
0: Che vedo? E sua scrittura!
1: Ma Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui, venendo a dar lezione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
0: Che cosa?
1: E vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, io credo per di grazia le direi che me lo diede il conte un'altra amante, prova significante che il conte di Rosi...

0: una tradizia. Oh, bravo! Degno dello scolar di Don Basilio! Io saprò come merita di compensarsi, bel suggerimento! Può chiamar la ragazza? Poiché tanto per me interessate, mi raccomando a voi!
1: Non dubitate! La storia del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come fare? Senza un corripiego mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola qui ancora, sento balzarmi in seno.
0: Venite, signorina, Don Alonso che qui vedete, orvi darà lezione.
1: Ah, ah, che cosa è stato?
0: Un gran colpiere!
1: No, nulla! Sedetevi vicino, bella fanciulla! Se non dispiace un poco di lezione di Don Basilio in me,

Oh.

0: bella voce, bravissima!
1: Oh, mille grazie!
2: Certo, certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa, a quando per esempio cantava Gabbariella, Gabbariella, quell'aria portentosa. Sentite, don Alonso, eccola qua.

0: Bravo, signor Raviere, ma bravo!
1: Che niente ha fatto, scusi, son debolezze!
0: E l'inguidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba, oggi mi tocca...
0: Oggi non voglio!
1: Oggi non vuole... Dimani non potrò io, perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba e testa alla marchesa Andronica, il biondo parrucchino e marrone al contino Bombei, il ciuffo a campanile, purgante all'avvocato Bernardone che ieri si ammalò di indigestione. E poi che serve? Domani non posso.
0: Forse, meno parole, oggi non può far barba.
1: No. Cospetto! E guardate che attentori. Vengo stamane, in casa c'è l'inferno, ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
0: Che serve, fammo lo suo, vedi che fantasia. Vai in camera a pigliar la biancheria, no.
1: Vado io stesso, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è tra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Un burbone ha lasciato quel diavolo di barbiere. Animo, ma tu stesso, passato il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Bada, non toccar nulla.
1: Non son matto. Allegri, vado e torno. Il colpo è fatto.
3: E quel briconchial conte ha portato il biglietto di Rosina. Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: Me però
3: non me la ficca, manco se non...
0: Oh, disgraziato me!
2: Ma che rumore!
0: Me lo diceva il cuore!
3: Quel figaro è un grand'uomo. Orche siamo soli, ditevi, oh cara, il vostro è il mio destino, vi siete contenta.
2: Ah, mio lindoro, altro io non vorrò.
0: Tutto barotto, sei piatti, otto bicchieri, una terrina.
1: Vedete che gran cosa, quando una chiave se io non attaccava per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro, viene ogni stanza al buio, e poi...
0: Oh, non più!
1: Dunque andiamo! Giudizio!
0: A noi!
2: Non così!
3: Cosa detto?
1: Quale incocco!

Fire!

Sono qua, sono

0: capo.
1: Un osso che nell'occhio.

0: perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo, sporaloso, bravi, bravi. Ritorno!

Non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici che non mi dici

0: è tempo indiavolato,
1: tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo. Ecco.

0: io son di sasso.
1: Io non capisco niente.
0: Ma perché fa?
2: Oggi fingesti amore per vendermi alle moglie di quel povero conte Almaviva.
0: Al conte?

0: come si fa?
1: Che mai?
0: La scala!
1: Che mai?
0: La scala non c'è più!
1: Che dici?
0: Chi mai l'avrà
1: operata? Un inciampo crudele!
0: Zitti, zitti, sento gente! Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Limosina, coraggio!
0: Eccoli qua! Don Bartolo, Don Bartolo!
2: Don Basilio!
1: E quell'altro?
0: Beve, il nostro notaio, allegramente! Lasciate fare a me! Signor notaio, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura? Benissimo!
3: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio! Questo anello è per voi!
3: Ma io...
1: Per voi! Vi sono ancora due palle nel cervello, se lo volete!
3: Voi voi... Prendo l'anello! Chi firma?
1: Sono tutti voi, figa di Don Basilio! Questa mia sposa!
0: Evviva!
4: Posso sfidare mia felicità?
0: Evviva!
3: Fermi tutti! Eccoli qua!
0: Fuori!

0: Insomma, io tutti i torti.
1: Purtroppo è così. Ma tu, Bricon, tu pur tradirmi e far da testimonio.
0: Don Martolo mio, quel signor conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
1: E io che sia solenne per meglio assicurare il matrimonio, portai

0: Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini. Personaggi ed interpreti: il conte d'Almaviva Luigi Alva, Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, Fernando Corena, Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo, Teresa Berganza, Figaro, barbiere, Rolando Panerai, Basilio, maestro di musica in casa di Rosina, ipocrita, Paolo Montarsolo, Fiorello, servitore d'Almaviva, Arturo La Porta, Berta, vecchia cameriera di Bartolo, Anna Di Stasio, un ufficiale, Vittorio Pandano, coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Gianni Lazzari, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1 aprile 1965.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

Di padre in figlio. Talis Pater. Leopold Mozart. Der Mensch, ein Gottesmörder. L'uomo, un deicida. Libretto di Ignaz Anton Weiser. Harmonices Mundi e Bozen Baroque Ensemble. Susanne Rieden, Verstand, canto primo. Johanna Klisowska, Gewissen, canto secondo. Makoto Sakurada, Mensch, tenore. Marco Facchin, organo concertante. Franziska Romaner, violoncello. Rino Braia, violone. Claudio Astronio, direzione e cembalo.

0: di Leopold Mozart abbiamo ascoltato Der Mensch, ein Götzenmörder, l'uomo, un deicida, libretto di Ignaz Anton Weiser, Harmonices Mundi e Bozen Baroque Ensemble, Susanne Rieden, Verstand, canto primo, Johanna Klisowska, Gewissen, canto secondo, Makoto Sakurada, Mensch, tenore, Marco Facchin, organo concertante, Franziska Romaner, violoncello, Rino Braia, violone, Claudio Astronio, direzione e cembalo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, grande messa in do minore K427, per soli, coro e orchestra. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Benedictus. Maria Stader, soprano primo. Hertha Töpper, soprano secondo. Ernst Häfliger, tenore. Ivan Sardi, basso. Coro della Cattedrale di Santa Edvige. Maestro del coro Karl Forster. Orchestra Sinfonica Radio Berlino. Direttore Ferenc Frecsoj.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la grande messa in do minore K427 per soli, coro e orchestra. Maria Stader, soprano primo. Hertha Töpper, soprano secondo. Ernst Hefliger, tenore. Ivan Sardi, basso. Coro della Cattedrale di Santa Edvige. Maestro del coro Karl Forster. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino. Direttore Ferenc Fricsoj.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: Notte di classica.

RNC Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, terzo movimento, rondò allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmoniker, sotto la direzione di Karl Böhm.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Carla Böhm. Note di classica. Voci parallele. Voci

Le voci parallele sono di Ruthie Henschel, cantante attrice nel ruolo di Fantine, e Susan Boyle, cantante non lirica che ha travolto un'incredula giuria al concorso Britain's Got Talent.

per note dal musical Les Misérables di Claude-Michel Schoenberg abbiamo ascoltato I Dream the Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Barcarolle in fa diesis maggiore, pianista Danil Trifonov.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Barcarolle in fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e benvenuto qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Le canzoni, le musiche del tempo passato ci attendono per 40 minuti e Aldo fa volentieri questo regalo a RNC Radio Nichelino in Blu e questo regalo di tante tante canzoni alle ascoltatrici e agli ascoltatori, a tante persone che amano ancora questo repertorio che è nella loro mente, nei loro ricordi e anche, perché no, nel sostrato dell'intera persona. E così possiamo aprire la trasmissione di oggi, come facciamo normalmente, non solamente con un cordiale saluto e buon ascolto, ma anche con un famosissimo brano composto da Walt Teufel, Pino Piacentino, la sua fisarmonica e i suoi ritmi, famosissimo questo brano, I pattinatori.

Ottimo valzer e ottima pattinata per aprire la trasmissione di oggi. Ho iniziato con Pino Piacentino e la sua fisarmonica in questo famosissimo brano di Waldteufel, I pattinatori. Ma andiamo adesso, sì, noi possiamo farlo perché andiamo indietro nel tempo passato, riusciamo a arrivare ai tempi in cui Berta filava. Questa canzone però è un tempo di valzer dal 1954 con la voce di Natalino Otto e l'orchestra Semprini. Winem e Fiammenghi hanno composto la canzone che ha per titolo Berta filava.

anche una cosa, un corretto insieme a Natalinotto per questa incisione che abbiamo potuto ascoltare. Il titolo Berta Filava, William e Fiamminghi hanno composto la canzone, l'orchestra Semprini per questo valzer dal 1954. Un affezionatissimo ascoltatore da Torino, il signor Silvano, ha chiesto una canzone che possiamo mettere in onda molto volentieri qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Una canzone di Galdieri e Danzi, Giovanni Vallarino, Eros Sciorilli e il suo complesso, Ma l'amore no.

Gallieri e Danzi hanno composto questa canzone dal titolo Ma l'amore no. La voce era quella di Giovanni Vallarino, l'orchestra Eros Sciorilli, e così abbiamo condiviso anche la richiesta del gentile ascoltatore per questa che è una delle splendide canzoni che noi cerchiamo di mettere in onda per soddisfare le ascoltatrici e gli ascoltatori, canzoni che sono molto amate, come il signor Enrichetto da Scalenghe, il quale dice che è molto affezionato a una canzone. Ha per titolo Serenata a Mari Rosa di Ala e Mazzoli. L'ascoltiamo con un trio di fisarmoniche e ritmi diretti da Bazzizza. È una canzone che vogliamo ascoltare perché le richieste per noi sono sempre molto gradite, e anche per il signor Enrichetto da Scalenghe.

Tempo fa avevamo ascoltato questa canzone, sempre richiesta dalla gentile signor Enrichetto da Scalenghi, l'avevamo ascoltata da Giorgio Consolini. Questa è una versione con un altro tipo di voce molto delicata, la voce di Otello Boccaccini, serenata a Mariosa di Ala e Mazzoli, una esecuzione molto speciale con il trio di fisarmoniche e ritmi diretti dal maestro Pippo Bazzizza, e così ne ha fatto questa canzone. Voglio mettere in onda adesso due canzoni abbastanza originali. La prima è interpretata da Lucien Delive, Se tu viens danser dans mon village, se tu vieni a ballare al mio paese. Ascoltiamola allora questa versione e poi ne ascolteremo un'altra in lingua italiana.

Si trouvien dansé dans mon village è il brano che abbiamo ascoltato dalla splendida voce di Lucien Delive in lingua francese. Voglio proporre adesso questa che penso sia una canzone molto simile, Vieni al mio paese. Le parole con Lucien Delive erano molto romantiche, meravigliose, musica, cielo, uccellini. Ascoltiamo questa versione in lingua italiana con la voce di Pino Simonetta.

Pino Simonetta ha interpretato questa canzone che noi avevamo ascoltato in precedenza da Lucien Delive, che noi avevamo ascoltato in precedenza in lingua francese. Vieni al mio paese, voce di Pino Simonetta. Cerchiamo adesso una rara interpretazione da Alberto Ravagliati, En la Plantagion.

voce di Alberto Rabagliati per questa interpretazione En la plantación, Alberto Rabagliati in lingua spagnola. Molti chiedono la voce di Carlo Artuffo e Carlo Artuffo lo vogliamo ascoltare in uno dei suoi capolavori. Tra i tanti capolavori ascoltiamo la predica Don Cucala, ci divertiamo un poco con questo bonario parroco di Campania.

In Christiandorum tillui. Queste qui sono parole in latin che voi altri a capisinan. Dunque è inutile che mi vi dispiega. O stemi ben assanti. I miei cari parrucchiani, domenica quen è la festa del nostro patrono Sangreò e della nostra Burgiò. Al nostro patrono, perché gli riesce una bella festa, il bastanan andè all'usteria in ciucasesi di Vinopola a fare una bella pacciata e pende fare a partire il boccio a tarò. No! Ma per onorare degnamente il nostro patrono bisogna che manchinano a tutti le funzioni della nostra madre Cesio, io capì? O dunque guarda ben, domenica sarà messa cantò, ma stavira alla fuma pinancante dei curi statterini, no? Perché se non ricordi ben gli anni passò all'anfam la troppo grossa. Figurevi che appena arrivai al paese abbiamo cominciato a fare via Crici e da un'usteria all'altra, in maniera che quando sono rivancesia alla messa gronda al momento attacché il Kyrie Christe a subitarsi a cantera violeta robi basta la basta o stan come che io dice alla cantruma noi. Ma femmi il piacere, anni titere a smanga privé, altrimenti domenica fa ruma del bus grisi da fes capetici san che gli epiti da care accesi, eh? O anche una roba che io da divi, all'organo a sevastasi la canna del do. La tardì, mentre che lo privava a me con Bastian il sacrista, a se destacassi la cona e patatocca, ma battimi in sia testa facendo nina d'arniocola grossa come una patota. Allora io parlai sul sindic, agli organo con una canna rotta e domenica era il dì della festa, come a fe, e chi ha la madimi da stare tranquilli, che per domenica, festa del patrono, han fare abitere a canna entro organo o un'altra roba, e qui rivolgiatite il matote e il matoti. Matote e matoti, pievi ben guardia di mangiare il pum, perché il pomo è un insidio, ed è il serpente che lo fa mangiare antertuianturna la pianta. Guardè che pari ad om che la vorsilo mangiare, agli sta irrusione entre cura, e vanno a fare un'indigestione tola che era finita andare a maternità, e vi capì? Andenen a baletiti sti boi era moda, che sono la danazione, perché proprio dai boi a comenzo gli ambrassamenti a suono di musica, e dagli ambrassamenti si va ai paccioccamenti per andare a finire agli appuntamenti, ed è proprio lì che succede il patatrac del corpo e dell'anima. E voi pare mori, tengi degli vostri fanciot, guardate che la gioventù ancora è una rovina, e che adesso il masno a voi un paradiso ancora prima di noi, e ogni tanto ne trovo quei due in sagrestia, e chi carriera colpo? Anima del quintoce, tanti diso ancora che sono di me. Dunque, pigni in Charleston e pigni niente frita verda, glieli capì? Beati, audi, ed in verbo diuri, ed in Christiandorum tillum.

Sotto i tulli di Albero Bello, con la voce del duo Fasano, una canzone che si ispira a una località molto nota in Italia e a queste costruzioni rotondeggianti, così come vivono descritte nella canzone stessa. Vogliamo non indietro ma in alto, sopra una nuvola con te. Big Show e Cherubini hanno composto questa canzone, due sono i cantanti, Giovanni Turchetti e Dea Garbaccio e la mitica orchestra Angelini.

ci siamo rilassati sopra una nuvola con te, e dopo essersi rilassati sopra una nuvola possiamo ascoltare una canzone che è anche questa per rilassarci, la sedia a dondolo, che sembra fatta proprio per questo, per dondolarci e per rilassarci. Rampoldi e Morbelli hanno composto questa canzone, la voce è quella di Dea Garbaccio, l'orchestra Cinico Angelini.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: E dopo esserci dondolati sulla sedia a dondolo, è arrivata la sigla per concludere la trasmissione di oggi. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e risentirci.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Luigi Boccherini, allegro maestoso assai, dal quintetto numero 9 in do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato Allegro maestoso assai dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia, sotto la direzione di Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento Tempo di Menuetto, quello che i fiori del prato mi raccontano, dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Jarvi.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 3 in Re minore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Direttore Paavo Jarvi. RNC, Notte di Classica. Gioacchino Rossini, Adelaide di Borgogna, finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuy, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria, direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella Devia, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

0: Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

fiammate s'accendono e tu cambi fiamma, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal sale a 165 vittime il bilancio della devastante alluvione che ieri ha colpito l'area fra Tibet e Nepal. Le autorità parlano di 1380 persone ancora disperse, fra cui 400 turisti stranieri, e fra loro ci sarebbero anche 90 italiani. Due risultano in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani. Secondo gli esperti, la causa dell'alluvione è stata il collasso di un ghiacciaio. In Ucraina, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono un punto morto. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito Kiev e Odessa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga al 5 settembre lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento è coperto con uno stanziamento di 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
1: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale. Questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche a San Benedetto del Tronto.
3: Da loro quando vengono al laboratorio si sentono proprio che c'è qualcuno che li vuole aiutare, quindi ci vengono tanto volentieri, proprio si sentono riscattare quando vengono lì. Sanno che c'è qualcuno che li aiuta, sanno che possono sentirsi come gli altri bambini che vanno a scuola, che hanno fatto il compito, perché quasi sempre a casa non hanno nessuno che può aiutarli.
2: Ad aiutarli ci pensano dunque i volontari e le volontarie della Caritas di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto nell'ambito del progetto Laboratori Didattici Solidali, gestiti appunto dalla Caritas diocesana grazie ai fondi dell'8 per 1000. Sono circa 150 i bambini e ragazzi e le bambine e ragazze che ricevono un sostegno scolastico concreto. Molti di loro, ma non solo, sono figli di immigrati e che quindi in casa non possono usufruire di un aiuto perché proprio i genitori stessi magari non conoscono ancora bene la lingua. Ascoltiamo ancora da Pina Palestini come nasce questo progetto.
3: Allora, il laboratorio nasce nell'ottobre del 2023, a settembre io sono andata in pensione come insegnante di scuola primaria, mi portavo dietro il pensiero delle difficoltà che affrontano i bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole. A volte sono inseriti in maniera anche abbastanza rude perché purtroppo arrivano in corso d'anno con le loro difficoltà, con i loro timori, vengono all'interno delle classi dove già ci sono tante altre difficoltà e quindi a volte avevo notato che avevamo anche noi insegnanti difficoltà ad aiutarli, ad accoglierli nel modo giusto, e quindi ho pensato, l'intenzione di poter unirmi ad altre colleghe, ad altre persone volontarie, per poter dare una mano a questi bimbi, soprattutto nel pomeriggio, attivando un piccolo laboratorio didattico. E così abbiamo fatto, abbiamo chiesto aiuto alla Caritas diocesana, che subito ci ha dato dei locali nella parrocchia proprio vicino alla scuola, cioè la scuola dalla quale proveniva la maggior parte dei bambini che poi sono venuti a rivolgersi a noi. Le finalità erano proprio di soprattutto accoglierli, farli sentire in un posto amico in cui loro potessero avere un aiuto e al quale si potessero rivolgersi per qualsiasi difficoltà, sia le famiglie che i bambini.
2: Sono 15 volontari che offrono il loro tempo e lo spendono in questa attività, che non è solo un laboratorio didattico, ma anche un luogo dove si costruisce l'integrazione con le famiglie di nuova immigrazione.
3: E è uno strumento veramente importante per la socializzazione, per la fraternizzazione, ed è un modo per umanizzare di più il rapporto con queste famiglie che spesso vengono rifiutate.
2: Durante i laboratori solidali le attività prevedono tanto supporto allo studio, ma anche tante altre attività.
3: Cerchiamo di incontrare questi bambini due volte a settimana per due ore, li aiutiamo proprio nei compiti, soprattutto di italiano e matematica, anche di inglese e a volte anche nelle altre discipline, e facciamo attività manipolative, realizziamo giochi, leggiamo libri, insomma facciamo altre attività che ci aiutano a creare una relazione tra i bambini, una relazione maggiore con noi, a divertirci insieme e stare bene insieme. E poi abbiamo fatto anche diverse attività di formazione per il personale.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Shoot.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

diceva siediti di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhia, almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno. Lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
2: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Yeah. Mancio.

0: così.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rnc.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitole. Salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi, il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
3: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
2: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, è trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Sale a 289 morti il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu parlano di 1300 dispersi, fra cui oltre 500 turisti. Diverso il bilancio delle autorità cinesi, che parlano di 558 dispersi. 90 gli italiani registrati nella zona, 2 sarebbero dispersi, secondo quanto riporta l'ente del turismo del Nepal. La Farnesina sta effettuando le verifiche. L'alluvione sarebbe stata causata dal crollo di un ghiacciaio, dicono gli esperti, secondo i quali c'è il rischio di una seconda alluvione. In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, afferma il capo di Stato Maggiore Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Nella notte ancora raid russi sulla capitale Kiev, Odessa e Zaporizhia. Il Cremlino precisa che le affermazioni della stampa americana su un possibile attacco russo contro paesi della NATO distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica di una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sui social il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze e promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione. In Francia è salito a 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Cannes, in Normandia. Lo riferiscono fonti della polizia, che avrebbero fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Quindi al momento viene escluso il movente terroristico. E sempre in Francia, la cabina di una teleferica ha urtato ieri a 2700 metri un camion gru di un cantiere nella zona sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica. Indagato per omicidio colposo il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari della vittima non credono all'ipotesi del suicidio e parlano di messa in scena. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici, amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e benvenuto qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Le canzoni, le musiche del tempo passato ci attendono per 40 minuti e Aldo fa volentieri questo regalo a RNC Radio Nichelino in Blu e questo regalo di tante tante canzoni alle ascoltatrici e agli ascoltatori, a tante persone che amano ancora questo repertorio che è nella loro mente, nei loro ricordi e anche, perché no, nel sostrato dell'intera persona. E così possiamo aprire la trasmissione di oggi, come facciamo normalmente, non solamente con un cordiale saluto e buon ascolto, ma anche con un famosissimo brano composto da Walt Teufel, Pino Piacentino, la sua fisarmonica e i suoi ritmi, famosissimo questo brano, I pattinatori.

Ottimo valzer e ottima pattinata per aprire la trasmissione di oggi. Ho iniziato con Pino Piacentino e la sua fisarmonica in questo famosissimo brano di Waldteufel, I pattinatori. Ma andiamo adesso, sì, per noi possiamo farlo perché andiamo indietro nel tempo passato, riusciamo a arrivare ai tempi in cui Berta filava. Questa canzone però è un tempo di valzer dal 1954 con la voce di Natalino Otto e l'orchestra Semprini. Willem e Fiammenghi hanno composto la canzone che ha per titolo Berta filava.

anche una cosa, un corretto insieme a Natalinotto per questa incisione che abbiamo potuto ascoltare. Il titolo Berta Filava, William e Fiamminghi hanno composto la canzone, l'orchestra Semprini per questo valzer dal 1954. Un affezionatissimo ascoltatore da Torino, il signor Silvano, ha chiesto una canzone che possiamo mettere in onda molto volentieri qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Una canzone di Galdieri e Danzi, Giovanni Vallarino, Eros Sciorilli e il suo complesso, ma l'amore no.

Gallieri e Danzi hanno composto questa canzone dal titolo Ma l'amore no. La voce era quella di Giovanni Vallarino, l'orchestra era Sciorilli, e così abbiamo condiviso anche la richiesta del gentile ascoltatore per questa che è una delle splendide canzoni che noi cerchiamo di mettere in onda per soddisfare le ascoltatrici e gli ascoltatori, canzoni che sono molto amate, come il signor Enrichetto da Scalenghe, il quale dice che è molto affezionato a una canzone. Ha per titolo Serenata a Mari Rosa di Ala e Mazzoli. L'ascoltiamo con un trio di fisarmoniche e ritmi diretti da Bazzizza. È una canzone che vogliamo ascoltare perché le richieste per noi sono sempre molto gradite, e anche per il signor Enrichetto da Scalenghe.

Tempo fa abbiamo ascoltato questa canzone, sempre richiesta dalla gentile signor Enrichetto da Scalenghi, l'abbiamo ascoltata da Giorgio Consolini. Questa è una versione con un altro tipo di voce molto delicata, la voce di Otello Boccaccini, serenata a Mariorosa di Ala e Mazzoli, una esecuzione molto speciale con il trio di fisarmoniche e ritmi diretti dal maestro Pippo Bazzizza, e così ne ha fatto questa canzone. Voglio mettere in onda adesso due canzoni abbastanza originali. La prima è interpretata da Lucien Delive, Se tu viens danser dans mon village, se tu vieni a ballare al mio paese. Ascoltiamola allora questa versione e poi ne ascolteremo un'altra in lingua italiana.

Si trouvient dansé de mon village è il brano che abbiamo ascoltato dalla splendida voce di Lucien Delive in lingua francese. Voglio proporre adesso questa che penso sia una canzone molto simile, Vieni al mio paese. Le parole con Lucien Delive erano molto romantiche, meravigliose, musica, cielo, uccellini. Ascoltiamo questa versione in lingua italiana con la voce di Pino Simonetta.

Pino Simonetta ha interpretato questa canzone che noi avevamo ascoltato in precedenza da Lucien Delive, che noi avevamo ascoltato in precedenza in lingua francese. Vieni al mio paese, voce di Pino Simonetta. Cerchiamo adesso una rara interpretazione da Alberto Ravagliati, En la Plantagione.

voce di Alberto Rabagliati per questa interpretazione En la plantación, Alberto Rabagliati in lingua spagnola. Molti chiedono la voce di Carlo Artuffo e Carlo Artuffo lo vogliamo ascoltare in uno dei suoi capolavori. Tra i tanti capolavori ascoltiamo la predica Don Cucala. Ci divertiamo un poco con questo bonario parroco di campagna.

Ed in Christian Dorum Tillui. Queste qui sono parole in latin che voi altri capisinan. Dunque è inutile che mi vi dispiega. Oh, stemmi ben santi. I miei cari parrucchiani, domenica quen è la festa del nostro patrono Sangreò e della nostra Burgiò. Al nostro patrono, perché gli riesce una bella festa, e basta non andare a usteria in ciucasesi di Vinopola a fare una bella pacciata e prendere a partire il boccio a Tarò. No! Ma per onorare degnamente il nostro patrono bisogna che manchino a tutte le funzioni della nostra madre Cesio, io capì? O dunque guarda ben, domenica sarà messa cantò, ma stavira alla fuma pinancante dei curi statterini, no? Perché se non ricordi ben gli anni passò all'anfam la troppo grossa. Figurevi che appena arrivai al paese abbiamo cominciato a fare la via Crisis da un'usteria all'altra, in maniera che quando sono arrivato in Cesio alla messa gronda, al momento attacché il Kyrie Christe, a subitarsi a cantare a violetta, Robi, basta la basta.

La festa come a fe e chi ha la madimi da ste tranquilli che per domenica festa del patrono han fare abitere a canna antri organo o un'altra roba e qui in rivolgiatite matote pievi ben guardia di mangiare il pum perché il pomo è un'insidia ed è il serpente che lo fa mangiare antertuian turnare a pianta guardia che pari ad om che la vursi lo mangiare agli stai irrusione antri agura. E vanno a fare un'indigestione tola che era finita andare a maternità, e vi capì? Andenen a balettiti sti boi era moda, che sono la danazione, perché proprio dai boi a comenzo gli ambrassamenti a suono di musica, e dagli ambrassamenti si va ai paccioccamenti per andare a finire gli appuntamenti, ed è proprio lì che succede il patatroc del corpo e dell'anima. E voi pare mori, teni dei vostri fanciot, guardate che la gioventù d'ancora è una rovina e che adesso il masno a voi un paradiso ancora prima di noi e ogni tanto ne trovo quei due in sagrestia e chi carriera colpo? Anima del quintoce, tanti diso ancora che sono di me. Dunque, pigni in Charleston e pigni niente frita verda, ieri capì? Beati, audi ed in verbo diuri ed in Christian Dolum Tillum.

Sotto i tulli di Albero Bello, con la voce del duo Fasano, una canzone che si ispira a una località molto nota in Italia e a queste costruzioni rotondeggianti, così come vivono descritte nella canzone stessa. Vogliamo adesso, vogliamo non indietro ma in alto, sopra una nuvola con te. Bixio e Cherubini hanno composto questa canzone, due sono i cantanti, Giovanni Turchetti e Dea Garbaccio e la mitica orchestra Angelini.

ci siamo rilassati sopra una nuvola con te. E dopo essersi rilassati sopra una nuvola, possiamo ascoltare una canzone che è anche questa per rilassarci, La sedia a dondolo, che sembra fatta proprio per questo, per dondolarci e per rilassarci. Rampoldi e Morbelli hanno composto questa canzone, la voce è quella di Dea Garbaccio, l'orchestra Cinico Angelini.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E dopo esserci dondolati sulla sedia a dondolo, è arrivata la sigla per concludere la trasmissione di oggi. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e risentirci.
5: RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Le luci impazzite s'accendono.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, 2 italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche 2 italiani, la Farnesina sta facendo le verifiche. Rica Calvani.
4: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo e ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
2: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
6: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, è quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
8: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, e questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
2: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
9: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
2: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mia.
10: RLC 107.4.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
11: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Pierachille. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili.
0: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, le truppe un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina del Donetsk, che fanno sapere dai vertici militari hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovyansk-Kramatorsk. Le difese ucraine sarebbero invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, del Donetsk, del Donbass e di Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Doppio via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti.
2: Il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti, ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'Azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,28%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
3: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,60% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: course, it's gonna be crazy.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

sempre passato un attimo. Ora che siamo insieme e non ci penso mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile,

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Pirachidi. A Dolfini sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 nostri connazionali invece sono stati tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da 1 anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
3: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Si chiude il mese di agosto e per molti le vacanze volgono al termine. A rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per le bollette energetiche e i trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
4: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Devo dire, no, niente.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Oye, ¿cómo va?

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia le aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state respinte. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, da settembre in arrivo misure strutturali.
1: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIBE perde l'1,11%. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, annunciato in chiusura dell'edizione 2026 dal presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha poi sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse. Ascoltiamolo.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ciò che mi fa stare bene. Ora sei tu, amore, e fuori è buio, ma ci sei tu, amore, e fuori è buio.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi a rientro dalle vacanze, le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
1: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti. Si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un 50enne ligure. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Intanto, mentre Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare mirata, continua la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Antonio Soviero.
2: Nella notte, massiccio attacco degli invasori di 7 ore in Ucraina. Prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento la Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
3: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici, sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
0: Morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic, scomparso a 83 anni dal 2004, era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi due mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. In Iran, nuova ondata di esecuzioni, almeno 500 l'impiccagioni da inizio anno, e sul conflitto la Casa Bianca avverte tutte le opzioni restano aperte. Massimiliano Cocchi.
4: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran con due obiettivi: creare un corridoio temporaneo per far transitare le navi nello stretto di Hormuz e riavvicinare Washington e Teheran per far ripartire il negoziato sull'accordo di pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche senza precedenti per isolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Teheran ha reagito definendo in una lettera alle Nazioni Unite le sanzioni un atto di terrorismo, ma soprattutto cercando di rinsaldare le proprie alleanze. Per questo il 1 settembre in Kirghizistan il presidente Pezeshkian incontrerà per la sesta volta Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
5: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un mese dalla scossa di terremoto nei Campi Flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti. Il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazzateruel.
6: Sono divisi gli abitanti dei Campi Flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli. Trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del Comitato Emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza e per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
7: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
1: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte. Per la procura di Roma, dietro l'attentato ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzare, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
8: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
9: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
8: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella, a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
10: RNC, notte di classica.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Antonio. Oggi, giovedì della 21ª settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: fratelli e sorelle, oggi insieme a tutta la Chiesa facciamo memoria di Santa Monica, donna di grande fede e di perseverante preghiera. Sul suo esempio siamo chiamati anche noi a perseverare nella fede qualunque sia la situazione che ci troviamo ad affrontare. Con questa fiducia iniziamo la nostra celebrazione, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio consolatore dei afflitti, nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino. Per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, è degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Gloria.

Un giorno in seminario ci fu chiesto di immaginare come sarebbe stato per noi l'ultimo giorno della nostra vita. Questa esperienza mi è tornata alla mente mentre preparavo questa meditazione, perché il Vangelo di oggi in un certo senso ci porta proprio a fare questa immaginazione. Parlando della parousia, cioè del ritorno glorioso del Signore, il Vangelo di oggi ricorda ai lettori di tutti i tempi che nessuno conosce né il giorno né l'ora. La venuta del Signore sarà improvvisa ed è descritta come quella di un ladro nella notte. A prima vista, questo tema può sembrare una minaccia, perché il Vangelo presenta la parousia come qualcosa di terribile e angosciante. Ma non è questo il cuore di questo brano evangelico. Il Vangelo, infatti, non vuole farci preoccupare di quando verrà il giorno della parousia, né di quanto durerà la nostra vita su questa terra. Piuttosto, mettendo davanti a noi il servo vedele come modello da imitare, ci invita a essere pronti, vigilanti e fedeli. In questo senso, Santa Monica ci viene presentata come esempio concreto di fedeltà nella speranza. Anche quando sembrava che le sue preghiere non ricevessero risposta, ella ha continuato a perseverare nella preghiera e a vivere pienamente la sua vocazione di madre con amore e fedeltà. Anche noi, nel cammino della nostra vita, siamo invitati a rimanere sempre vigilanti, perseverando nella preghiera e nelle opere di carità. Non abbiamo bisogno di rimandare a domani il bene che possiamo fare e vivere oggi. Non dobbiamo aspettare un momento migliore per essere servi fedeli davanti al nostro Padre Celeste. Il Vangelo invece ci ricorda di vivere ogni giorno con responsabilità e amore, facendo ogni cosa come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita.

0: fratelli e sorelle, la Chiesa di Cristo è una santa, cattolica e apostolica. La presenza dello Spirito che opera in mezzo a noi fino alla fine dei tempi, continuamente la purifica e la fa splendere di santità. Preghiamo con piena fiducia, diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Perché lo Spirito Santo continui a suscitare nella Chiesa uomini che nulla antepongano a Cristo, interamente consacrati al regno di Dio e al servizio dei fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché tutti i consacrati vivano con fedeltà e gratitudine il dono della vocazione ricevuta e offrano al mondo un segno luminoso della Santa Chiesa, sposa di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i nostri fratelli infermi abbiano la forza di unirsi all'offerta di Cristo per sperimentare la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i battezzati, con l'autenticità della loro vita cristiana, affrettino l'unità della Chiesa che Gesù stesso ha invocato dal Padre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché tutti noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, sappiamo discernere la personale chiamata alla santità e ci aiutiamo a crescere nella fraternità e nella concordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i ragazzi in cielo e i nostri cari defunti, spampinato santo nella sua tricesima, fragale Maurizio nel suo anniversario, i defunti Mileto Sergio, Prone Lucia, Corda Andrea, Biro Giancarlo, Bianco Flora, Palumbo Rocchina, Del Duce Antonio e Filomena Milena, Palmenti Concettina, Giamborino Emanuele, Caravello Francesca, e i defunti famiglie Giamborino, Mileto e Prone. Nella sua infinita misericordia, Dio nostro Padre li accolga nel suo regno, nella comunione dei santi. Preghiamo. Guarda, Padre, questa tua famiglia che gioisce insieme ai tuoi santi. Donaci lo spirito di santità, perché possiamo trasformare il mondo nella tua dimora di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Alleluia, gloria del suo nome,
1: per il bene del
0: nostro e tutta la sua santa. Le offerte che ti presentiamo, oh Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengano il perdono e la salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti ai angeli e ai tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Monica e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donarle unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua conoscenza, ma di soltanto una parola io sarò salvo.

0: preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Dio Onnipotente, in questa memoria di Santa Monica, ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri, portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Grazie per il coro, grazie per la vostra partecipazione. E ora concludiamo la nostra celebrazione con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie.
0: Buona serata.

La Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Coro Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Lasciami il tuo silenzio, spegni la voce.

0: oggi con la scuola già operativa continuiamo comunque a sostenere le famiglie bisognose attraverso il nostro programma di outreach. Distribuiamo generi alimentari una volta al mese e poi ogni dicembre insieme ai nostri giovani cristiani prepariamo pacchi alimentari per le persone che vivono nelle zone montuose.
1: Suor Grace Pitogo, madre generale delle suore teresiane di Ripatranzione, racconta così il lavoro che le sue consorelle stanno facendo alle Filippine nel corso della loro attività missionaria, iniziata 26 anni fa, quando Suor Carmela e Suor Concetta, senza neanche conoscere l'inglese, si sono affidate alla Divina Provvidenza e sono partite in soccorso a una popolazione che necessitava di tutto, di scuole, di aiuti economici, ma anche di un sostegno spirituale. Da allora le suore teresiane, oltre a svolgere un importante lavoro appunto di supporto pratico e spirituale alla popolazione, ha aperto due scuole, una a Cebu e l'altra nell'isola di Bohol, scuole che negli anni sono diventati punti di riferimento nevralgici per queste comunità, che spesso anche all'indomani delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono questi territori vi si rivolgono e vi si recano, come ci spiega Don Nicola Spinozzi, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di San Benedetto del Tronto.
2: Durante magari gli eventi naturali, che ci sono terremoti, tifoni o che altro, la scuola che è stata realizzata con gli aiuti appunto dell'8 per mille è diventata anche un centro di aggregazione, cioè nel senso dove la gente nella paura potevano rifugiarsi dalle suore e avere un conforto di ogni tipo, sia come diceva la madre da un punto di vista alimentare, ma anche un sostegno di fraternità, cioè di vicinanza come fratelli e sorelle. Quindi non è soltanto la presenza, soltanto nel dare un servizio, ma anche una vicinanza alle persone che possono vivere dei disagi anche esistenziali in quel momento a causa di questi tremendi terremoti o tifoni o che altro.
1: In 26 anni dunque le suore teresiane nelle comunità di Cebu e Bohol hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come ci spiega ancora la madre generale Suor Grace Pitogo.
0: Le suore teresiane hanno così aiutato molte persone nei dintorni malati e poveri e che si trovava in situazioni problematiche. Oggi i poveri sono meno numerosi rispetto al passato perché molte famiglie hanno iniziato a costruirsi una vita più stabile. In questo luogo dove siamo c'è una zona con molte famiglie povere. Tante persone bussano alla porta per chiedere aiuto, cibo o sostegno economico per i loro bisogni fondamentali.
1: Bisogni fondamentali che grazie al coraggio di due suore 26 anni fa e ai fondi dell'8 per mille oggi vengono soddisfatti. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
2: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, proprio allestito proprio una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
3: Sì, abbiamo, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri, che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa, e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
2: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta, ed è un qualcosa che quando accadde, stiamo parlando del 1826, voi celebrati 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
3: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Rief, due pittori, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri, sapete che dice, il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
2: E in questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la riscoperta di un mito, avete dovuto organizzare in che modo la vostra mostra?
3: Allora, la mostra è organizzata in quattro sale, più una che è una sala multimediale, e racconta quattro temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei ed Ercolano, che porta il Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo settecentesco a viaggiare verso Napoli, scoprire Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore, e poi la sala 3 dedicata alla Grotta Azzusa, con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della Grotta Azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche, come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture e sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Carli, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
2: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
3: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante, a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico, che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la Grotta Azzurra anche a distanza, sostanzialmente. Quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della Grotta Azzurra.
2: Bellissimo.
3: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
2: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di In Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla Grotta Azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa che è un monumento trecentesco ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024 e appunto la sala mostre, ma tanto altro, perché all'interno della Certosa di San Giacomo, soprattutto nel chiostro piccolo e grande, svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro, soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente, che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tiberio costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo, a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito forse più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un ninfeo romano, e la villa di Gradola che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti, che ci permetteranno appunto di aprire questa villa che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante, perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili, con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli, ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siete già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea, diciamo, un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per

0: ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente, e per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti, perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico, di visitare continuamente i musei.
1: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita reale, non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca Di Franco, direttore dei musei archeologici, dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
0: Grazie a te, grazie a te. Buonasera a tutti.
1: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovane, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni nate e cresciute a cavallo del terzo millennio. Abbiamo a più riprese, lo avete sentito, parlato di un fenomeno che appare inarrestabile, che si presenta in un paese come il nostro come un paradosso ingombrante, perché è un paese che continua a invecchiare, ha meno giovani e meno laureati rispetto al resto dell'Europa e sempre più ragazzi se ne stanno andando. La questione ha assunto proporzioni tanto rilevanti da farci parlare ormai di fuga di cervelli, dunque perdita di risorse, competenze, di futuro, tanto che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui i giovani, come sapete, sembrano stare veramente a cuore, più volte ha sentito l'esigenza di rimarcare come sia proprio compito della Repubblica fare in modo che dalla fuga dei cervelli si passi alla circolazione dei talenti, all'insegna dell'incontro tra culture, della libera scelta, consentendo a chi si è formato all'estero e all'estero anche lavorato e lo desideri anche la possibilità di tornare a casa. Sia come sia, oggi noi vogliamo provare, e consentitemi l'espressione un po' cruda, a entrare in uno di questi cervelli per capire se di fuga davvero si tratta e se è così verso dove e cosa e da quale necessità indotta. Allora vi presento Federico Ciotti, ricercatore post dottorato in neuroingegneria al Neuro Restore, innovativo centro d'eccellenza con sede a Losanna, che salda ricerca e pratica riabilitativa in collaborazione tra ospedale universitario e Politecnico di Losanna. Federico, grazie della tua presenza.
3: Salve, grazie dell'invito.
2: Allora Federico, tanto per capirci, tu dove sei, dove stai operando è dove si trova il futuro della riabilitazione, ma non solo. Si seguono pazienti, se non ho ben mal compreso, che hanno importanti lesioni al midollo, si progettano dei sistemi da impiantare che possano restituire loro funzioni motorie, dunque aiutandoli a camminare, a muoversi. Tra poco tu ci racconterai e capiremo come sei arrivato a questo punto. Io intanto voglio riportarti indietro di 4 anni, 30 novembre 2022, quando appunto il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, durante la sua visita di Stato alla Confederazione Svizzera, è venuto lì al Politecnico Federale di Zurigo. Per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, è considerato davvero uno dei più importanti centri di ricerca al mondo. 1200 tra ricercatori e studenti, tanti italiani, giovani italiani, e si è intrattenuto proprio con il tuo gruppo, il gruppo di bioingegneria. Tu c'eri. All'epoca credo partecipasse ad un progetto di stimolazione elettrica del sistema nervoso. Te la ricordi quella giornata? Come te la ricordi?
3: Beh, è stato ovviamente particolarmente importante, è stato molto bello avere un po' questo riconoscimento, l'opportunità di condividere il lavoro che facciamo, non solo in ambito scientifico tra colleghi, ma con tutta la popolazione e anche con la politica, per cercare un po' di far capire perché il nostro lavoro può essere utile, perché è importante mantenere relazioni internazionali,
2: certo,
3: sia tra ricercatori italiani che tra ricercatori,
2: certo, di altri paesi, ecco. Che la ricerca sia opportunamente sostenuta, come di fatto accade in Svizzera, tra poco ce lo racconterai. In quell'occasione voi al Presidente avete offerto una cioccolata, un esoscheletro realizzato in laboratorio, gli avete illustrato i vostri progetti, tanto per dare un'idea a chi ci sta ascoltando: qualcuno aveva progettato un sistema per azzerare l'emissione di CO2, biomarcatori per diagnosi precoci di Parkinson, test molecolari rapidissimi a buon mercato, insomma l'ultima frontiera della ricerca. E tra i ragazzi tra l'altro ce n'era anche uno che aveva ricevuto il cosiddetto premio, diciamo, Nobel della matematica, la medaglia Fields. Il Presidente ne è rimasto impressionato e al giornalista svizzero, che gli chiedeva se non fosse un problema per noi perdere così tanti giovani validi, ha risposto con la consueta schiettezza che questo è proprio il tema, cioè rendere libera la scelta offrendo prospettive concrete. Posso chiederti, Federico, che tu sappia quanti dei tuoi colleghi di allora di Zurigo poi nel frattempo sono tornati in Italia?
3: Non mi viene in mente nessuno che sia tornato in Italia.
2: Ecco.
3: Tanti hanno lasciato la Svizzera, ma onestamente non
2: per spostarsi, probabilmente per spostarsi altrove. No, però già la tua risposta ci dà un'indicazione. E io adesso voglio venire al tuo percorso. Laurea triennale in ingegneria meccanica, uno stage all'estero a Baden, quindi sempre Svizzera, magistrale, io la riassumo, è un po' brutalmente magistrale a Milano in ingegneria biomedica, tesi e dottorato a Zurigo, dove poi sei rimasto 4 anni. Oggi sei a Losanna. Perché la Svizzera e a quel punto Zurigo? E immagino che la tua scelta la seconda volta lì sia stata un po' diversa dalla prima, quando eri agli inizi del tuo percorso.
3: Sì, certamente. È difficile dare una risposta semplice. Ci sono sicuramente molti fattori. Il primo fattore è l'opportunità. La scelta di andare a fare uno stage lì non era indirizzata necessariamente alla Svizzera. Volevo fare semplicemente un'esperienza all'estero, ma non necessariamente un'esperienza lavorativa. Avevo anche ricevuto qualche offerta dall'Italia. E alla fine ho scelto la Svizzera perché mi è arrivata un'offerta molto buona, molto interessante. E poi quando ho deciso di tornare è stata una scelta un po' più
2: meditata,
3: indirizzata, sia perché dal punto di vista di studio, di ricerca, c'era un gruppo estremamente interessante, molto, molto dinamico e conosciuto. Per lo studio, la ricerca in neuroingegneria, che trovo sia uno degli aspetti più interessanti nella ricerca moderna biomedica, sia anche come scelte personali, in quanto avevo cominciato una relazione
2: perché tu hai incontrato a Zurigo anche l'amore,
3: che è adesso mia moglie.
2: Lei si chiama Luisa e tu dici adesso, ma noi sappiamo che da pochissimo, quando ti abbiamo cercato, tu stavi preparando il matrimonio, quindi intanto auguri. Io ti faccio una domanda secca, poi ascoltiamo un po' di musica e su questo torneremo. La domanda secca è: tu e Luisa adesso, sposi novelli, tornerete in Italia?
3: Non lo escluderei a priori, ma trovo che sarebbe difficile.
2: Grazie, noi ci godiamo Oh Children di Nick Cave and the Bad Seeds e poi ritorniamo alla nostra conversazione.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo in studio su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Federico Ciotti, ricercatore post dottorato in neuroingegneria a Losanna, sta lavorando a progetti, insomma, che sono proprio il futuro della ricerca, perché aiutano persone che hanno perso facoltà motorie a tornare a muoversi grazie a protesi che sono davvero avveniristiche. E abbiamo raggiunto, diciamo, il punto saliente della nostra conversazione, quando, insomma, si è intrapreso il percorso per cui ci si è preparati, si fa ricerca adeguatamente sostenuti con i mezzi giusti, fuori dall'Italia, però, e, insomma, è alla domanda tornerai, che cosa si risponde? Tu hai detto non lo escludo, ma è molto difficile. Federico, ma tu di che cosa hai più nostalgia adesso lì a Losanna, in Svizzera? Perché sappiamo che hai una famiglia molto affiatata, mamma, papà, due sorelle, poi ci sono gli zii, i cugini, tre nonni. Come gestite la distanza? Perché le videochiamate, insomma, non sono poi la stessa cosa.
2: Beh sì, hai indovinato, quello che manca di più è la famiglia sicuramente, e beh, la soluzione è trovarsi, trovare le occasioni di venirsi a trovare a vicenda il più possibile.
1: Loro vengono, tu quante volte vai, torni indietro a casa, beh, tua mamma, il tuo papà, quante volte vengono a trovarvi?
2: Dipende dalle occasioni, ma noi riusciamo a scendere 4-5 volte l'anno e loro salgono 2-3 volte, quindi
1: riuscite, sì, a mantenere il contatto. Sì, la prima cosa riesce, che fai, no, quando arrivi a casa, quando arrivi a Roma, qual è?
2: Andare a casa dei miei o dai nonni e farmi cucinare i miei piatti preferiti, ecco, matriciana e cose del genere.
1: Ricerca e lavoro a parte, com'è la qualità della vita lì a Losanna? Quali sono le maggiori difficoltà che tu incontri nella vita quotidiana? Sì, insomma, la ricerca è ben sostenuta, ho capito che sei anche ben retribuito. Il quadro come si completa?
2: Io mi trovo molto bene, le differenze principali si vedono sulla qualità dei servizi. È un po' un cliché, ma risponde abbastanza alla realtà: il trasporto pubblico, la pulizia, la sicurezza.
1: Gran Montana a parte, mi è venuta quella battuta, perdonami, un po' infelice, che un po' ha scosso il nostro mito della Svizzera, lo devo dire.
2: La difficoltà principale, direi, è l'integrazione alla fine. È molto facile trovare buoni amici tra altri espatriati, ecco, ho fatto amicizie con tanti altri italiani, ma persone di qualsiasi nazione possa venire in mente, ma è più difficile essere integrati nella società stabile, ovviamente.
1: Certo.
2: Chi è nato e cresciuto qui ha i suoi giri e
1: sono anche altre modalità di socializzazione,
2: lingua,
1: certo,
2: quindi
1: c'è anche la barriera della lingua, sì, che tu stai imparando, sì, ma non è così semplice, immagino, perché poi anche quello che si parla a Losanna è leggermente diverso da Zurigo, insomma, quindi immagino che non sia semplice.
2: Esatto.
1: Allora, quando tu ti confronti, perché accadranno, con i colleghi e i ricercatori italiani che magari operano nel tuo stesso campo, loro cosa ti raccontano? Cosa scopri o magari confermi? Quanto diverse sono le loro condizioni rispetto alle tue lì in Svizzera?
2: Non saprei, direi che dipende molto da persona a persona. C'è chi, altri italiani all'estero che davvero hanno nostalgia e tornerebbero in Italia alla prima buona occasione.
1: No, io mi riferivo proprio agli italiani, se tu magari a un congresso che parli con loro, con i ricercatori italiani, che ti raccontano, che magari hanno un percorso simile al tuo, però sono rimasti.
2: Potrei dire che sento più di difficoltà burocratiche, incertezza sul mantenimento di fondi, quindi in generale direi un'incertezza generale. A livello universitario ci sono centri molto buoni, si fa ricerca molto buona, esistono infrastrutture molto buone. Direi che le difficoltà sono più a livello amministrativo, burocratico, sì, e economico, il non sapere magari
1: a lungo termine,
2: magari un anno,
1: che cosa ci si può aspettare,
2: si
1: certo,
2: riescono ad assumere, ad avere contratti per,
1: c'è quel senso
2: per
1: di
2: tutti,
1: precarietà.
2: Esatto, sì.
1: Senti, un'ultima considerazione. alla fine che idea ti sei fatta? L'esodo dei giovani italiani, perché è un esodo, ha assunto proporzioni notevoli, è necessità o libera scelta?
2: Beh, sicuramente è abilitato dalla libera scelta, e specialmente in questo campo è importante e molto riconosciuto lo spostarsi, fare esperienze in posti diversi. Il problema è un po' lo sbilanciamento. Se ci sono tanti che tornerebbero, ma magari trovano meno opportunità o condizioni,
1: e
2: o
1: quindi
2: condizioni
1: la libera scelta
2: lavorative inferiori, e quindi alla fine il bilancio è negativo, e quindi sicuramente sono entrambi i fattori.
1: Io ti ringrazio, grazie Federico Ciotti per il tuo racconto, per la tua schiettezza, grazie davvero, e ancora auguri per il tuo matrimonio, in bocca al lupo per la tua carriera. E ringrazio anche Stefano Sciurpi in regia, Magda Mazzei per il suo contributo prezioso a questa puntata.
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo dodicesimo. La resa. Capitan Galassia non sapeva che pesci pigliare. Alla fine, tanto per far qualcosa, decise di inserire il dischetto di Van der Beedon nel suo vecchio personal computer a pile. In fondo sperava di trovarci dentro qualcosa che assomigliasse a una spiegazione. Sullo schermo apparvero 19 uomini molto grassi che sorridevano verso la telecamera, salivano su un trampolino molto alto e si tuffavano a bomba dentro una piscina desolatamente vuota. Cadevano uno sull'altro fino a formare una tetra torre di flaccido grasso. Era una cosa orribile, talmente orripilante da avere un fascino tutto suo. A Capitan Galassia il filmato piacque molto e decise di rivederlo. «Cosa facciamo?» chiese India.
1: «Non lo so», rispose Capitan Galassia. «Restiamo chiusi dentro, prima o poi si stuferanno e se ne torneranno a casa. Scusate, ma questo filmato fa morire da ridere!»
2: «Non credo che se ne andranno», si intromise Ronnie. «Si stanno organizzando per sfondare i portelloni d'ingresso. Fra non molto saranno qui.»
1: «Maledetto Van der Beedon», pensò Capitan Galassia. «Mi hai tradito, ma te la farò pagare.»
0: Peccato, però, che non avesse la più pallida idea di come togliersi dagli impicci. Il tiro mancino del suo amico olandese era davvero sporco. Le leggi interplanetarie impedivano a tutti gli abitanti di un sistema solare di andare a vivere su un altro sistema, perciò tutti quelli che nascevano nelle zone peggiori dello spazio per fuggire alla ricerca di posti migliori dovevano per forza imbarcarsi come clandestini sulla prima nave che avevano la fortuna di incrociare. Anche India, infatti, aveva fatto la stessa cosa. Così il clan degli Olomoz tentava la stessa sorte, solo che Smets era un pianetino così povero che le navi interplanetarie non vi facevano neppure sosta. Al grande Gnif non era rimasto altro che lanciare nello spazio un messaggio disperato in cui offriva 1000 spazio dollari a chiunque gli vendesse un'astronave e gliela consegnasse su Smets. Van der Beedon, che era un abile raccattatore, aveva pescato il messaggio e il resto lo sapete già. Nel frattempo, a bordo della Pulce regnava la più assoluta incertezza, proprio mentre i primi colpi di mazza cominciavano a far vacillare il portellone dell'astronave.
2: «Siamo fritti»,
0: biascicò Mojo Mojo Ronnie.
2: «Non c'è modo di cavarsela questa volta.»
0: «Un corno!» esclamò India. «Se ci stringiamo possiamo nasconderci tutti nel mio guscio termico.»
2: «Eh sì, è una grande idea», concordò Ronnie.
1: «Mi volete spiegare di cosa state parlando?»
0: chiese perplesso Capitan Galassia, che non sapeva ancora nulla degli straordinari poteri del nascondiglio della giovane Alba Longhese. La ragazza e il piccolo cinese lunare preferirono rispondere con i fatti e cominciarono a lavorare al loro piano. Dopo un'ora gli Olomoz erano purtroppo riusciti a entrare.
1: «Dove sono spariti quei tre?»
0: chiese alla sua ciurma il grande Gnif.
1: «Cercateli, non possono essere andati lontano.»
2: «Saranno scappati utilizzando qualche diavoleria tecnologica», replicò un altro Olomoz. «E chi se ne importa?»

0: disse un terzo. E tutti insieme cominciarono a sparpagliarsi sulla nave alla ricerca di un angolino caldo nel quale sistemarsi.
1: «Non c'è neppure un goccio di idrogeno liquido!» esclamò Gnoff, l'holomoz che aveva il compito di pilotare la nave. «Ecco, c'era da aspettarselo!» commentò il grande Gnoff. «I terrestri sono famosi per le fregature che tirano!»
0: Alcuni holomoz scesero a cercare, fra i vecchi bidoni rimasti qua e là nel misero spazioporto abbandonato, tutto l'idrogeno liquido rimasto. Ci misero quasi 3 ore a riempire il serbatoio della pulce.
1: «Dai, Gnoff! Ora puoi mettere in moto questa carretta!»
0: urlò squarciagole il grande Gnoff al termine della lunga attesa. Il suo pilota, perfino un po' commosso, azionò i comandi e alzò con mano maldestra la fusoliera della pulce. Dopotutto, era la prima volta che pilotava davvero un'astronave. Il nuovo equipaggio fu sballottato a destra e sinistra e quasi tutti si ritrovarono a gambe all'aria.
1: «Ragazzi!» strillò il grande Gnoff. «Il grandissimo Gnoff diceva sempre che l'universo è grande e lo spazio è di tutti. Anche noi abbiamo diritto di essere felici e comunque, anche se non lo saremo, sarà sempre meglio che restare sul nostro pianeta».
0: Un boato salutò quelle parole. Gli unici che non festeggiavano quel decollo a bordo della pulce furono Capitan Galassia, India e Ronnie Mandarino. Nei pochi minuti che avevano preceduto l'ingresso degli holomoz, i tre avevano portato a termine in tempo record il loro incredibile piano. India era riuscita a mettere insieme, dalla sua tuta termica vulcaniana, ben 3 tute di protezione diverse. Per fortuna, il modello originale che aveva trafugato Zunno era composto da un triplo strato di materiale estremamente elastico, così le era bastato semplicemente separare i 3 strati fra loro per permettere ai suoi compagni di sventura di indossare qualcosa dentro il quale ripararsi. «Fate molta attenzione», aveva detto, avvertendo i suoi amici. «La tuta è molto sottile. Alla prima mossa falsa potrebbe strapparsi». Ronnie e Capitan Galassia sapevano bene che senza quella esile protezione perfettamente cucita non avevano alcuna possibilità di uscire dal guscio termico, almeno fin quando lo stesso guscio fosse rimasto immerso nel serbatoio dell'idrogeno liquido. Perciò, una volta indossata la sottilissima tuta, si mossero con estrema cautela. Non fu difficile immergere il guscio termico nel serbatoio della pulce, perché quando lo fecero non c'era ancora un solo goccio di idrogeno liquido. Il difficile fu l'altra operazione, entrare tutti e 3 in un guscio dentro il quale ci stava solitamente una persona sola. Meno male che Ronnie era un bambino e che India era graziosamente snella. Capitan Galassia però era un omone grande e grosso, ed era davvero terribile dividere quel poco spazio con lui. Ronnie aveva i suoi piedi in faccia e la povera India si ritrovava i gomiti sullo stomaco e la testa davanti alla sua.
1: «Brutto sporcaccione, sposta immediatamente quella capocchia».
2: «Ma come faccio?» replicava il capitano, senza riuscire a nascondere uno sguardo beota tutto compiaciuto.
1: «Non lo faccio mica apposta!»
0: E intanto ridacchiava fra sé e sé.
3: «E quanto è bella!
1: Chissà se riuscirò a piacerle!»
0: Il capitano, anche da sobrio, non aveva certo cambiato idea sul conto dell'avvenente compagna di viaggio. A India, invece, la situazione non faceva piacere e tentava, con le braccia schiacciate dal corpo di Galassia, di spingerlo via. Ma più ondeggiava e più dava colpi al povero Ronnie, che si trovava incastrato alle sue spalle. Il piccolo cinese lunare però non se la prendeva più di tanto, anzi si ricordava la favola di nonno Michelino e gli sembrava di buon auspicio tutta quell'assurda situazione. Loro tre erano tornati come i sistemi planetari dell'universo, all'inizio della breve favola, stretti gli uni agli altri in un piccolo cantuccio della volta celeste.
1: «Sì, è proprio come diceva il nonno», ammise fra sé e sé Ronny. «Lo spazio è grande e fa paura, e l'unico modo per cavarsela è rimanere assieme».
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

Una buona serata a tutti dal Carmelo Sacchi. Parte così una nuova puntata di Libera i colori dei tuoi pensieri. Un'oretta in mia compagnia con aforismi, frasi, poesie prese qua e là dal mondo di internet, dai vari social, appunto Instagram, Facebook, Twitter e anche tanti altri, e anche tramite la mail del Carmelo Sacchi, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it. Quest'oggi parleremo di aforismi dedicati ai colori, quindi restate con noi. Io sono il Carmelo Sacchi, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, per questa trasmissione autoprodotta, inventata, così, scoperta dal Carmelo Sacchi.

0: Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita, eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria e di colori. Omar Falworth, dal libro Prendere tutto il bello della vita.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Take It Easy, una bella canzone che era degli Eagles e l'abbiamo ascoltata questa sera invece da Jim Lancaster, una versione un po' soul, molto bello. Andiamo a vedere cosa dice questa canzone. Calmarsi, prendersela alla leggera, prenderla alla leggera. Take It Easy, così è la traduzione. Potrei farmi pochi problemi ed affermare appunto votiamo contro allora e come allora. Potrei farmi pochi problemi ad affermare calma, non ho detto questo. Scegliere la strada più semplice, onorevoli colleghi, professor Monti e via dicendo, la politica appunto è un compito arduo. Calma, prendetevela con calma, non arrabbiare, non arrabbiatevi. Questa è più o meno la traduzione veloce appunto della canzone degli Eagles, Take It Easy. Appunto, sto correndo lungo la strada provando ad alleviare il mio fardello. Ho avuto 7 donne nella mia mente, 4 mi vogliono possedere, 2 mi vogliono appunto uccidere, una di esse vuole essere amica mia. Non te la prendere, non te la prendere, non lasciare che il suono delle tue stesse ruote ti faccia impazzire. Stai leggero, intanto che puoi. Non cercare di capire, trova solo un posto dove stare e non te la prendere. Appunto, stavo in un angolo in Winslow, Arizona, ed era proprio lì, una bella vista, e lì ed è arrivata una ragazza in una Ford con i sedili ribaltabili che rallentava per guardarmi. Andiamo, disse così, devi sapere che il tuo dolce amore può salvarmi. Questa è la traduzione in italiano di Take It Easy, la canzone che abbiamo ascoltato appunto da Jim Lancaster, che è stata scritta dagli Eagles. Andiamo con la prossima canzone.

È come il sole che sorge ogni giorno, tutti i giorni, levandosi dai mari e o salendo lungo le vie o per le montagne, con quella stessa forza, tu e i tuoi arcobaleni di pinta porti avanti la tua vita e fa che il sole lì la illumini e che non tramonti mai.

0: guai, perché? Quante volte ho detto e devo provare a dirti che mi dispiace per le cose che ho fatto, ma quando inizio a farlo tu mi dici: ehi, questo tipo di problema è solo l'inizio. Dico a me stessa così tante volte: ma perché non impari mai a tenere la boccaccia chiusa? È per questo che fa così male sentire le parole che continuano a caderti dalla bocca, caderti dalla bocca, caderti dalla bocca. Why? Dimmi perché. Perché? Posso essere matta, posso essere cieca, posso essere crudelmente insensibile, ma riesco ancora a leggerti nel pensiero e ho sentito dire troppe volte: è meglio che tu te ne vada. Inoltre, perché non riesci a vedere che questa nave sta affondando? Andiamo sulla riva dell'acqua, possiamo far naufragare questi dubbi. Alcune cose è meglio non dirle, ma ancora mi sconvolgono, mi sconvolgono, mi sconvolgono. Why? Why? Perché? Perché? Questo è il libro che non ho mai letto, queste sono le parole che non ho mai detto, questo è il sentiero che non ho mai percorso, queste, invece, sono i sogni che io farò. Questa è la gioia che raramente si diffonde, queste sono le lacrime che abbiamo versato. Questa è la paura, questo è il terrore, questo, appunto, è l'amore. Questi sono i contenuti della mia testa e questi sono gli anni che insieme abbiamo trascorso. E questo è quel che rappresentano. Ed è così che mi sento. Sai come mi sento? Perché non penso che tu sappia cosa provo. Non penso che tu sappia cosa provo. Tu non sai cosa provo. Questa era la traduzione di Why di Annie Lennox.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Corri, corri, appunto Agnese Manganaro da Mille Petali, è un bel CD questo che vi consiglio di acquistare appunto per la musica che c'è all'interno. La vita mi ha insegnato che tutto cambia, gli amici, i sentimenti, le parole dette e le promesse fatte, ma nonostante le delusioni e le avversità io vado avanti più forte di prima. Perché chi vive mettendo il proprio cuore in tutto quello che fa, barcolla ma non molla mai.

0: Love Me Tender, grande canzone di Elvis Presley degli anni 50, esattamente, sì, esatto. E noi sentiamo la traduzione di questa canzone, che vuol dire amami teneramente. Che bello! Amami teneramente, amami dolcemente, non lasciarmi mai andare via. Hai reso la mia vita completa ed io ti amo tanto. Amami teneramente, amami sinceramente, realizza tutti i miei sogni, poiché, mia cara, io ti amo e io ti amerò per sempre. Amami teneramente, amami a lungo, tienimi sul tuo cuore, perché era il mio posto e noi non ci separeremo mai. Amami teneramente, amami cara, dimmi che sei mia, sarò tuo nel corso degli anni e dei secoli, fino alla fine del tempo. Amami teneramente, amami cara, dimmi che sei mia.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Crime del grande show di Adu del 1985. È una canzone molto bella, scritta insieme a Tanya Rinner del suo appunto album Promise della grande show di Adu. Quindi adesso parliamo ancora di aforismi dedicati ai colori. Ringraziamo Giovanna che ci ha mandato due aforismi dedicati ai colori. Arcobaleno è il primo. Piccole ali ai tuoi colori, piccoli sogni fatti di speranza, fatti di gioia, a donare giorni nuovi, grande sorriso, evanescente iride che, in un abbraccio, unisce terra e cielo. Questo è l'arcobaleno, speciale palpito, regalo nuovo, il tuo arcobaleno. E ancora, ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro bellissimi colori.

Joni Madden, nata a New York il 3 febbraio 1958, è una flautista di musica celtica statunitense di origine irlandese. Questa sera abbiamo ascoltato questa bellissima canzone Sound in School, appunto nel giovedì sera del Libera i colori dei tuoi pensieri. È nata nel Bronx da immigrati irlandese e suo padre era un fisarmonicista di successo, mentre sua mamma suonava il pianoforte, e anche lei ha iniziato con il pianoforte e poi si è spostata più in là studiando flauto e appunto diventando una flautista famosa con cui appunto si è esibita anche Sidney O'Connor e Peter Seeger, quindi una grande interprete musicale. Adesso un altro aforisma di Jas Klein: per me i colori sono degli esseri viventi, degli individui molto evoluti che si integrano con noi e con tutto il mondo. I colori sono veri e propri abitanti dello spazio. Invece Honar Pamuk, riguardo ai colori, dice: sento che vi domandate cosa vuol dire essere un colore. Il colore per me è il tocco dell'occhio, la musica dei sordi, un grande grido nel buio.

0: Zero Spiro, conversazione e canzone del 1967, ripresa da loro appunto nel 2008 in questa versione molto soul. Io sono il Carmelo Sacchi e questa è Libera i colori dei tuoi pensieri, e quest'oggi stiamo parlando di aforismi dedicati appunto ai colori. Perché due colori messi uno accanto all'altro cantano? Si può davvero spiegare questo? No. Così come non si può mai imparare a dipingere. Sapete chi dice questo? Pablo Picasso. Inoltre un altro bellissimo aforisma dedicato ai colori di Fabrizio Caramagna, che vi elenco adesso. Mi mancano i colori più strani, sono quelli che non ho mai visto, quello che forse non potrò mai vedere. Restano chiusi in un loro segreto alfabeto, in qualche parte nascosta dei miei sogni, questi colori. Per un attimo li sgorgo nel sonno, poi arriva l'alba e li perdo completamente tutti.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

grande Michelle dei Beatles, canzone del 1965 dall'album Rubber Soul. E che cosa dice Michelle appunto nel testo? Dice: mia bella Michelle, sono parole queste che insieme stanno bene, tanto bene. Mia Michelle, Michelle, mia bella Michelle, sono parole che stanno bene insieme, molto bene insieme. I love you, I love you, I love you, ti amo, ti amo, ti amo, è tutto quello che voglio dire finché non troverò il modo di farlo. Continuerò a dire queste uniche parole che so che tu capirai. Ti amo, ti amo, ti amo. Michelle, mia bella, sono parole che stanno bene insieme, molto bene insieme. Ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno di farti vedere, ho bisogno di amarti. Cosa significhi tu per me? Finché non lo farò, spero che tu sappia cosa io intenda. Io ti amo, ti voglio, ti voglio. Credo che da ora tu lo sappia. In qualche modo io starò con te finché non te lo dico, in modo che tu lo potrai capire. Michelle, mia bella Michelle, sono parole che stanno bene insieme, molto bene insieme. Continuerò a dirle e sono le uniche parole che so che tu capirai, mia carissima Michelle. Naturalmente il brano è stato scritto da Paul McCartney e da John Lennon, che ha integrato delle parole e che appunto ha integrato queste parole in francese.

Si conclude così Libera i colori dei tuoi pensieri, un'ennesima puntata, un'ora in compagnia del Carmelo Sacchi con frasi, aforismi presi qua e là da internet, dai vari social, Facebook, Instagram e via dicendo. Vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo mail carmelosacchi@rncweb.it, se no andate sul sito di Facebook e appunto cliccate Carmelo Sacchi, datemi l'amicizia e così potete scrivermi anche voi, come stanno facendo tantissimi ascoltatori. Buona serata a tutti, alla prossima puntata dal Carmelo Sacchi, è tutto.

0: ONC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC presenta
2: il meglio di
4: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
4: Effetto

0: Ecco, in questo processo io non sono stato un imputato da giudicare. In alcuni momenti, lo dico con un brivido, io ho avuto la sensazione di essere un nemico da schiacciare, perché questo uomo debole fin dal primo giorno ha usato urlare la sua innocenza, perché questo uomo debole ha sconvolto il vostro rito, per cui o si è irriducibili o si è pentiti, ma si può essere anche irriducibilmente innocenti.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è con grande piacere che do il bentornato a Effetto Notte, a uno degli attori più amati del nostro cinema. Ha dato vita a personaggi indimenticabili, in molti casi reali, sempre con la sua profonda umanità. Bentornato a Effetto Notte, a Fabrizio Gifoni.
2: Grazie.
1: Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito e anche grazie per raccontarci questa nuova sfida, perché appunto stai per arrivare su HBO con questa serie che si chiama Portobello, in cui sei Enzo Tortora, personaggio che è nel cuore di tutti, sicuramente anche delle amiche e degli amici che ci seguono da casa. E quindi comincerei da questo: per te chi era Enzo Tortora?
2: Ma per me, diciamo, all'epoca dei fatti, cioè quando andava in onda Portobello e quando nell'83 fu arrestato nel cuore della notte, per me era il presentatore di Portobello. Cioè, Tortora era indissolubilmente legato a questa trasmissione di grandissimo successo. Il venerdì sera milioni di famiglie tenevano il televisore acceso e partiva questa trasmissione inventata da Tortora con sua sorella, che era un grande contenitore che teneva al suo interno, nella pancia, 7-8 format di incredibile successo della televisione degli anni 90-2000, che lui inaugura sostanzialmente.
0: Io ti do 30 secondi.
3: Pronti? Vediamo se riuscirai
0: a rompere l'incantesimo. Via!
4: Portobello.
5: Via. No, ma questo non ci riesce.
4: Ma perché?
5: No.
0: Paola, coraggio, è un film muto questo.
1: Era un programma che faceva 28 milioni di telespettatori ogni settimana. Infatti loro, anche allora, c'era l'Audi, te le festeggiavano. Vero, sì. Che i canali erano pochi, però erano dei numeri bulgari, no? E lo raccontate molto bene nella serie, perché lo vedevano tutti, cioè lo vedevano le famiglie, lo vedevano le suore nei conventi, lo vedevano nei bar, era un fenomeno globale. A un certo momento che cosa succede? Quello che voi raccontate, che è stupefacente da rivedere adesso, perché forse non tutti se lo ricordano, cioè ricordano che è successo qualcosa di terribile, Enzo Tortora, che è stato al centro di una profonda ingiustizia. Però come è successo? Cioè, un camorrista, un pentito in carcere per invidia.
0: Avete 30 secondi di tempo.

0: Può, per fargli dire Portobello.
1: Via!
2: Portobello?
3: Portobello?
2: Portobello?
3: Portobello?
4: Portobello?
2: Portobello?
5: Che è una vicenda complicata, non è una vicenda così semplice, è una vicenda che non si può risolvere con è successo per questo. Sono, come sempre succede, infatti di una certa importanza, una serie di cause che concorrono. Quando accade qualcosa, sono già accadute prima molte cose che noi non sappiamo. Quell'evento ci sorprende, in questo caso un arresto nel cuore della notte alle 4:30 del mattino di uno degli uomini più popolari d'Italia, ma per capire per quale motivo una persona così popolare e così amata da una parte d'Italia avesse già pronto un paese che voleva voltargli le spalle dopo poco,
6: così erano già
5: dopo poche ore, diciamo. Questa viene generalmente raccontata come una delle come uno degli archetipi degli errori giudiziari o di mala giustizia. Questa è anche una delle pagine più nere del giornalismo e della stampa italiana.
7: Voi giornalisti italiani dovrete essere molto molto attenti a questa vicenda.
8: I polsi, inquadrate i polsi.
9: Sei un ladro, Enzo!
7: Guardatela bene tutti. Guardate questa infamia. Guardatela bene tutti.
5: Quello che è successo a Tortora lo si deve anche a come fu trattato dalla stampa, dalla televisione, e parliamo di grandi firme, cioè di firme molto autorevoli che a poche ore dall'arresto si avventarono su Tortora dicendo sostanzialmente: beh, non si va ad arrestare uno alle 4:30 del mattino se non ha fatto qualcosa. Cioè c'era già una parte del paese pronta a condannarlo, ed è importante capire perché. Tortora è stato cacciato dalla Rai due volte, una volta nel 62, come succedeva a quei tempi, per un'imitazione di troppo di Alighiero Noschese, di un politico democristiano. Ma una seconda volta lui viene esiliato per 7 anni perché aveva rilasciato un'intervista a un settimanale in cui definiva la Rai un jet guidato da un gruppo di boy scout, di dissennati incapaci. Per questa sua affermazione fu eliminato, tolto dalla Rai per 7 anni consecutivi. Sono gli stessi anni in cui Tortora si batte per la liberalizzazione delle televisioni, quindi per la fine del monopolio della Rai. Quindi già inizi a capire che c'è una parte, diciamo, d'Italia che non era così simpatizzante, non doveva essere così simpatizzante nei suoi confronti. Aggiungi il fatto che in un'epoca in cui si doveva appartenere, soprattutto lavorando in televisione, a una delle due grandi famiglie, cioè o alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, Tortora era invece un liberale, un conservatore che non apparteneva a nessuna di queste due famiglie. Le famiglie non sono soltanto due, ma sono tre. E la terza famiglia si chiama massoneria. La componente di casualità, facevi riferimento, è un camorrista paranoide criminale che si trova in cella con un altro detenuto che fa i centrini a maglia. Queste persone vedono Portobello e vogliono vendere, come succedeva a tanti, vogliono mandare alla Rai questi centrini perché Tortora li possa vendere al mercatino di Portobello, che era una delle sue. No, questi centrini malauguratamente vanno dispersi nei magazzini della Rai e questo paranoide criminale inizia a coltivare un'ossessione nei confronti di Tortora. Qui siamo nel 77, quindi stiamo parlando di 5 anni prima dell'arresto, in cui non puoi pensare che ci sia una premeditazione in tutto questo. Quando poi, 5 anni dopo, allo stesso camorrista mettono davanti un'agendina con un nome che sembra Tortora ma che in realtà è Tortona, con un numero di telefono che non era palesemente il suo, questo camorrista è pronto a dire: sì, ci sta pure uva a pagarla, no? E da lì, siccome quella chiudo, però è importante saperlo, è la prima volta che c'è una maxi inchiesta sulla criminalità organizzata, il primo grande processo sulla camorra. Non esistevano pentiti, i primi pentiti sono stati quelli del terrorismo, quindi c'è una gestione di questi pentiti un po' per inesperienza, un po' per inefficienza, un po' per incapacità e molto anche per dolo, totalmente dissennata, per cui questi pentiti si moltiplicano e come nell'opera lirica la calunnia è un venticello, 1, 2, 3, 7, 11, arriva nel giro di pochi mesi una schiera di persone che dicono lui fa parte della nuova camorra organizzata, era uno dei più grandi spacciatori e inizia questo incubo.
1: Poi lui viene prima condannato e poi successivamente prosciolto con formula piena, però poi lui è morto molto giovane perché insomma forse non aveva nemmeno 60 anni.
5: Lui torna dopo l'assoluzione definitiva nell'ultima edizione di Portobello, a cui vuole tornare per una questione di principio, quasi di puntiglio, è la famosa prima puntata dell'ultima edizione che inizia con "Dunque dove eravamo rimasti", no? E lui torna quasi per dire quelle parole, per dire io ci sono ancora, sono sopravvissuto, purtroppo per poco, perché la malattia lo aveva già iniziato ad abitare e quella malattia ovviamente non, in tutti questi casi tu non hai mai evidenze e prove scientifiche, ma è evidente che qualcosa lo aveva iniziato a mangiare dall'interno e quindi lui muore un anno dopo.
0: Dunque, dove eravamo rimasti?
3: Il meglio di
4: Effetto Notte.
0: Ora dovrei concludere dicendo ho fiducia. Rimbalzo la domanda. Avreste fiducia voi? Io vi dico, io sono innocente. Lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente. Io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
1: Allora, bentornati questa sera a Effetto Notte, c'è Fabrizio Gifuni che ci racconta la serie attesissima Portobello in onda sulla HBO, in cui tu sei Enzo Tortora. Però questa non è la prima volta che tu ti sei confrontato con un personaggio reale, perché hai interpretato Moro, hai interpretato Basaglia, ne hai interpretati tantissimi, sempre con la tua profondità e umanità ed empatia di attore. Ma come si fa?
5: Ma si fa che... si fa in due parole, difficile da dire, ma insomma il nostro lavoro è un lavoro un po' folle, si tratta di restituire, di ridare vita, io dico spesso, a dei fantasmi, no? Cioè evocare dei fantasmi che non ci sono più, suggerire la loro presenza. Questo, diciamo, in termini attoriali si traduce per me in un lavoro che non punta immediatamente al mimetismo, alla somiglianza immediata. Se la somiglianza arriva attraverso un lavoro di interiorizzazione, ben venga, e molto spesso è successo, ma non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di cercare di capire intanto, come prima cosa, il contesto storico in cui questi personaggi si muovono, perché le persone non è che vivono in una bolla isolata. Tu non puoi raccontare Tortora, Moro, Basaglia, Pippo Fava senza capire che cosa sta accadendo in quegli anni, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, no? Scavalcati quei due corpi insepolti che sono i corpi di Pasolini e di Moro, l'Italia si avvia a una nuova storia, no? Aprendo con gli anni 80. E poi a un certo punto c'è da fare un piccolo salto mortale, in cui c'è qualcosa del tuo corpo che viene dato in prestito a un altro, c'è qualcosa di quest'altro fantasma che viene dato in prestito al tuo, e da questo incontro viene fuori questa ipotesi di fantasma da evocare.
1: È la magia del lavoro dell'attore. Ti ringrazio perché credo che ce l'hai spiegato veramente, forse veramente in maniera efficace. L'abbiamo raccontata alle amiche e agli amici che ci seguono. Tu hai evocato prima Pasolini e Moro, che mi sembra per te sono poi, no? Che li hai raccontati anche a teatro, no? E tornerai
5: sì,
1: a raccontarli.
5: Sì, li sto raccontando molto al teatro, anzi quest'anno, adesso fra poco, diciamo, dalla fine di marzo a metà maggio riprendo questi due spettacoli. Insieme, li riprendo in solo due spettacoli, con Il vostro irridente silenzio, che è lo studio sulle carte di Moro, e Il male dei ricci, ragazzi di vita e altre visioni, che è dedicato al corpo di Pasolini. Li sto portando in giro da diversi anni, quest'anno saranno soprattutto a Bologna e a Modena, perché ho costruito insieme a Emilia Romagna Teatro e alla Cineteca di Bologna, preziosissima, un ciclo di incontri con registi, storici, scrittori, proprio su questi due decenni, 70-80, cosa succede in quel cambio di passo, e ci saranno anche 12 proiezioni di film bellissimi italiani di questo periodo. Io sarò a Modena allo Storchi e a maggio all'Arena del Sole.
3: Lo riconosce?
6: Sì, lo riconosco.
7: No, scusate, potrei almeno sapere chi è questo signore col cappuccio che dice di riconoscermi?
3: Lo sappiamo noi che è sufficiente. Dove l'ha visto?
6: Al Night il Derby con Francis Turatello.
3: Il boss della mala milanese?
6: Lui.
3: Più di una volta?
6: Due o tre volte.
1: Senti, parlavamo prima appunto Marco Bellocchio hai lavorato in tante occasioni e poi chiaramente
5: è il regista con cui ho lavorato di più.
1: Ecco, e allora dici qualcosa.
5: Il primo incontro concreto, perché ci conosciamo da tanti anni, il primo incontro concreto è stato in Fai bei sogni, e poi è arrivata la grande avventura di Aldo Moro e di Esterno Notte, sì. Poi da rapito sono diventato rapitore, perché nel film Rapito ero il terribile inquisitore che ordina il rapimento del piccolo Edgardo Mortara, e poi questa nuova avventura di Portobello, che è stata forse per me la cosa più difficile proprio in termini attoriali, una del non mi piace mai il termine sfida, però insomma una delle sfide più complesse da raccontare. Marco è un artista immenso, non è soltanto diciamo uno dei più grandi o il più grande regista italiano, ma è uno dei più grandi registi al mondo in questo momento, e lo è perché riesce ogni volta a illuminare delle zone del racconto a cui altri non hanno pensato.
7: Sogno mio, uno di quei posti tipo la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, sono paesi che sembrano scatole di vetro. Il cittadino ci passa davanti e ci guarda dentro. La la la. Sogno mio avere le banche trasparenti, la borsa trasparente, quindi la politica, l'economia, tutto diventa trasparente.
5: Credo che bisogna saper guardare al presente, al futuro con un occhio così libero dai pregiudizi. La meglio gioventù credo che sia stato uno dei pochi, forse uno dei primi casi in cui era un film in quattro puntate per la Rai, fu preso al Festival di Cannes in Certain Regard e vinse il concorso, perché in quel caso si capì che quel lungo racconto era un racconto cinematografico a tutti gli effetti. È successa la stessa cosa con Esterno Notte, che presentammo integralmente al Festival di Cannes. Quest'anno Portobello abbiamo potuto presentare soltanto i primi due episodi perché era ancora in fase di montaggio, altrimenti sarebbe stato bello anche presentarlo integralmente, e adesso lo aspettiamo su HBO, che è comunque, come dire, che arriva adesso, atterra adesso questa navicella, e è la prima serie italiana che verrà prodotta, che è prodotta da HBO, e quindi siamo tutti molto...
1: Vi facciamo curiosi. Un grande in bocca al lupo, anche perché tra l'altro grazie ad HBO arriverà poi in tutto il mondo, quindi anche questo è un aspetto interessante.
7: Amore mio, vivi, ne hai pienamente il diritto.
10: Ma tu credi veramente di essere innocente?
7: Io ho dato l'anima. L'anima.
1: Adesso per salutarci mi verrebbe da chiedere per te il cinema cos'è, ma ce l'hai già raccontato splendidamente in questa puntata, e quindi ti chiedo invece che cosa vuoi, che cosa desideri, se va bene così.
5: Guarda, io c'è una cosa di cui sono contento, non una cosa che desidero, o forse sì anche che desidero, la cosa di cui sono più contento guardando al presente è che io in questa trentina d'anni, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, non ho mai perso la voglia. Che è una cosa che può succedere.
1: Certo, sì.
5: Può succedere, perché questo è una cosa che io dico spesso ai miei figli, mi prendono in giro, perché intanto me lo sentono ripetere. Non è per me un lavoro da centometristi, è un lavoro da maratoneti. Cioè gli interpreti, le attrici, gli attori si vedono sulla lunga distanza. Dopo 10, 15, 20 anni si guarda ancora chi c'ha il fiato, l'entusiasmo, la voglia per restare e correre ancora. E quindi, diciamo, quello che io mi auguro è di continuare a avere lo stesso entusiasmo che ho oggi, che è lo stesso identico di quando sono uscito dall'Accademia 30 anni fa, la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo.
1: Ti auguriamo anche noi, grazie. A Fabrizio Gifoni.
11: Se il nostro progetto si blocca, la comunità perderà un'occasione unica.
12: A me non mi importa nulla, né de su pipì, né de su primo, e manco de su dopo. A me mi importa, la varrà in noi che domo mia.
13: Io, vedendo il film, ho pensato che lei fosse un attore pure. Sì o no? Com'è sta cosa? No.
12: Non lo so nemmeno io.
13: Non lo so nemmeno me. No. Com'è andata, Riccardo? Dove l'hai trovato? Che lui è perfetto.
14: È andata che, diciamo, da...
12: Cerchiamo prima Dino, lui, mio cugino.
14: Sì, no, c'è stata tutta una serie di persone che mi hanno indicato vari pastori, no? E quindi ne ho visti tanti. Da settembre in poi ne ho visti per 3 mesi. Mi è arrivato un video dove lui diceva cosa faceva, come si chiamava. Ignazio ha fatto per 70 anni il pastore, dai 14 agli 84 anni ha fatto il pastore, ha fatto solo quello nella sua vita.
13: Quindi quei valori lei li conosce bene, perché questo film è uno scontro tra due, diciamo, granitici.
15: Quel puntino rosso cos'è?
16: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema.
17: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
18: Mi refisio?
19: Obama, quanto ti hanno offerto?
18: 150 milioni.
13: Sono due persone cocciute in maniera diversa, no? Che...
20: Beh, cocciuto è la sintesi, ma in realtà io, uno dei due che sono io, che non sono sardo e non sono il pastore, dopo quando lo vedrai, mi vedrai di fianco, capirai.
21: Ma parlo
22: oggi è
21: nulla,
22: eh? Lui è pazzesco.
20: Lui sembra una miniatura di De Niro.
21: È bellissima.
20: No, sono due punti di vista ben precisi.
23: 2500 posti di lavoro più l'indotto.
24: Provateci voi.
25: A Punnago no.
20: No. Quanto ho rifiutato stavolta?
24: 1 milione di euro.
26: Giacomo,
24: su, guarda.
14: Penso e spero sempre che la soluzione stia nelle persone e che nelle comunità, nonostante questo sia un conflitto storico del nostro paese e non solo del nostro paese, quello tra necessità del lavoro e rispetto del territorio. Ecco, lì arriva la lezione che il rispetto del territorio è anche rispettare le persone che ci vivono.
27: Ma chi ha detto?
28: Ha detto no. Ciao babbu, ho fatto un po' di spesa, eh?
27: Ciao.
29: Ah, bene. Buongiorno.
27: Ma suo padre che lingua parla?
28: Un sardo così stretto che qualche volta non lo capiscono nemmeno i sardi, lo capisco solo io. E allora quando c'è da parlare con qualcuno, specie con i forestieri, come lei traduco io?
30: Il messaggio è che non tutto si può comprare.
13: Per fortuna, questa è una cosa bella da sentire di questi tempi. Ora però veniamo a un altro capitolo, Virginia e il sardo. Allora, dimmi un po', no, sei bravissima, che c'hai avuto una maestra, beh, tu sei portata naturalmente.
20: È stata doppiata. Sei bravissima, detto da quelli che non capiscono il sardo.
13: Esatto. È un azzardo. E tu che ne sai che io non lo so, scusa, potrei avere dei parenti sardi.
28: I sardi, giustamente,
13: io che ti hanno detto?
28: Non ci ho parlato ancora con i sardi. Io ho cercato veramente di dare il massimo, di essere il più vicina possibile, soprattutto di tenere una credibilità, perché dovendo fare anche delle scene di emotivamente un po' più movimentate, come quelle di rabbia, no? Sai, quando sei arrabbiato esce fuori il tuo dialetto, esce fuori proprio il tuo. Quindi però,
20: già esce fuori, siamo già oltre.
28: Già esce
20: fuori. Se esce non va fuori.
28: Non va fuori. Esce
20: dentro non c'è.
28: Allora quindi
20: si dice esce.
28: Però io adesso stavo rispondendo perché sì. Mi mandate in confusione.
13: Da Diego si impara sempre, io l'ho incontrato pure qualche settimana, da lui si impara.
20: Ci sono le anachiche.
28: Però insomma, ha perso il filo.
31: Stia tranquilla che qui è rimasto tutto com'era. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni.
32: Però avete la bellezza nel nome. Bellezza Manna. È una grande fortuna.
31: Magari non ce ne siamo accorti.
13: Perché comunque ce l'hai messa tutta e si vede.
28: Ce l'ho messa tutta. Ecco, oh. Ovviamente ho avuto una persona sul set che mi controllasse, anche perché, ti ripeto, cambia veramente l'inflessione se ce l'hai più aperta o più chiusa. Fai una cosa così, no? Aspetta, ti sei spostato verso sud, vai un po' a nord. Gira a destra e quello è il dialetto. È
13: ci giusto. Salutiamo in sardo, la vita va così.
28: Asibiri. Aici anda sta vita.
12: Aici. Mi quasi là, se spiaggia, come te è bello, poi te che è bello, questo che hai detto.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: quante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica.

Sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani. Ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi, o Dio,
2: in te è il rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli istanti che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si apprendono altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro coltivazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

0: Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua volontà.

0: lasciarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica. Niccolò Paganini, Le streghe, per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Festival di Salisburgo 1974.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1974, Festival di Salisburgo. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto terzo. Gerusalem, Gerusalem. O belle a questa misera. Giselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dal lato terzo, abbiamo ascoltato Gerusalem, Gerusalem e O belle a questa misera. Giselda, Angela Meade, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. Note di classica. Frédéric Chopin, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 2 in fa minore, opera 21, per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova. Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la direzione di Julian Kovacev.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il secondo movimento del concerto numero 2 in fa minore opera 21 per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Julian Kovacev. RNC, Notte di Classica. Georg Philipp Telemann, sonata in fa minore, triste, allegro, andante, vivace. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in Fa minore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975. RNC, Note di Classica. Johann Sebastian Bach, Concerto brandeburghese numero 2 in Fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Allegro, andante, allegro assai. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca Covid-19.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020. Teatro Alfieri di Asti.
1: RNC Note di classica.
0: Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Undicesimo appuntamento con le voci parallele, le voci dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, Ildebrando d'Arcangelo, Stefan Kogan.

0: di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato Ombra mai fu. Per l'undicesimo appuntamento le voci parallele erano quelle dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, tedesco, Ildebrando d'Arcangelo, italiano, Stefan Kogan, slovacco.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

La complice Siviglia. Georges Bizet. Carmen. Opera in quattro atti. Libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy. Dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti. Carmen, una zingara. Leontine Price, soprano. Don José, un brigadiere. Franco Corelli, tenore. Escamillo, un torero. Robert Merrill, baritono. Micaela, una giovane contadina. Mirella Freni, soprano. Frasquita, una zingara. Monique Lanval, soprano. Mercedes, una zingara. Geneviève Macot, mezzo soprano. Le Dancaire, un contrabbandiere. Jean-Christophe Benoit, baritono. Le Romain Dadou, un contrabbandiere. Maurice Besançon, tenore. Zuniga, un tenente. Frank Schouten, basso. Morales, un brigadiere. Bernard de Migny, baritono. Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz. Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan. Atto primo.

0: Abbiamo trasmesso il primo atto di Carmen, opera in quattro atti di Georges Bizet, sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi e interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano, Don José, un brigadiere, Franco Corelli, tenore, Escamillo, un torero, Robert Merrill, baritono, Micaela, una giovane contadina, Mirella Freni, soprano, Fraschita, una zingara, Monique Lenval, soprano, Mercedes, una zingara, Geneviève Macot, mezzo soprano, Le Dancaire, un contrabbandiere, Jean-Christophe Benoit, baritono, Le Remendado, un contrabbandiere, Maurice Besançon, tenore, Zuniga, un tenente, Frank Schoten, basso, Morales, un brigadiere, Bernard Demigny, baritono. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro, Wilhelm Pitz. Coro di voci bianche di Vienna, maestro del coro, Helmut Froschauer. Orchestra Filarmonica di Vienna, direttore, Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica, sulle frequenze di RNC.
0: Georges Bizet, Carmen, atto secondo.